prima legge. Lei della sua infanzia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio di via la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.